City to be at 9.7 FM from Bayonne, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 9 o'clock. Current temperatures outside studio is 69 degrees. Ya te sinat anki kurunchi shijarao KTB at 9.7 FM. Dona ni tsa kriya ni zna tal jambi la os kit. Nast e donshin te el kit. Arat lo iya stkantino nast e kriya ni kit. Ado iya tanet dan lingi. Iya di archan French e adi ya natahane ishi di yunskogo e aji forest jo dog atiki iya ishi di rage only the out of control iya bigidi shata ato a archigo di French ado di central Spain ado iya di force the la di authorities e aji evacuate e di binago na kidneys atin the media je e aji ilt ego. Ara di dozens ilt ego shidi koin ilt ege gonigi I aji ia di tketadza a kondishi ia aden di bennanda est igi I aji du baj at ahast anda ara bi yishidi French I aji di allad ni zat dino diz dino allad de miliaje yishin ilt ego I aji di it at ahast kibitz ando I aji ia di ji rondai ara ia di lens departments Ia bi di Spain, ge ia aja tkantin da miliaja, ge si nasha da ba don need, a di kon ge si aja consume, I la din tska gonas a eta, si wins di eta, I belti yego, betzil go si da ni yol go, I a complicated I la di, a ro I a di kon ge si I aja di fuel alia be I aja di heat wave, Ishin di belti ya di temperature di sword at za do di conditioning e ya di yego ata ni ligi e aja da nigo e ya jita za an. Di winder Georgia e ari ya nada hane e ya di no setlen linigi shi ya di pli gyoti e la di an isht e nigo bici di at in di di shla di no shla e aja di counts e bi ya di deadly shooting. I di gastat na kinakha yan ta I aj I a di el Pechi High School I a di Georgia je aro I a di stkan atab nakha go di Colt Gray entered I la di pli din ta inishiki bi I di akit yishin aj I a di reached I la go di deal I a belti prosecutors aro bish I aj abatide Ia di plead I la dosht I da nigo di bichin I aji charges

i gwaed a hos e a menopause e a fitura da ni la so a ko hot flashes e o e a was na hos a to le so in da a je e e a di a homo niki e e a a sko ya ko da ko di ha shit e she is ton e e a a je be uterus a je na che e a ko da ne ovaries in da ka hysterectomy wo li a da ne e e to ahos e ia menopause ia bisto gasta da nila a ko e she e ia aje ovaries e an de shint ego aje e a nal nishto le sta ne a son it is iani bent e for cancer chemotherapy radiation therapy jo e to e aje be a ha a e la a e de menopause e

lako influential do ia popular na nish a llapi di heavy metal music do di llato di rock ballad di a di defined gishi alia

ia tweezer ha nini geiro da sa forse e deilne e ade hot abe na ju e a kushto li la sto a konto e yego a chun o squeeze a sto li sta do do e ha a kushin hot a sa hot biga hai a chos in to jerk e chis ida e do don don zo gist